tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelo.

Matsoho ha re leboe ha holo hle mamedi ru dumedise ho lena ala mathumisa re moho ka jino mamedi twa jwa le fihlana kwele hora ja bosupa fela pele re kena ho lena ala mathumisa ha re balwe ditabatsa pele tsa letsatsi tsa hora ya botshelela metsona re di balwa ke di engwane moyeti

0: Jehova re tshepile wena. Le ha dilo di ka fapuela ho rona busibu, fela rona re re Jehova re tshepile wena. Mamedu wa ka ya motle lentswe la Modimo le re, le ha dilo di ka tsa fapuela ho rona busibu, ho sasa e se e le nyakallo. Me se ka ntate Modimo a ka re thusa ho utlwisisa le hona ho amohela hore dillo tse fapohetseng di emetse busibo, mme busibo ha buisa ho sasa e se e le nyakallo. Ntate Modimo a o hlononofatse, ntate Modimo a o matlafatse, a o etse hantle, mme a o phumule dikeledi mahlong, mme a o kgothatse ka Kreste Morena. Amen.
1: We trust in you.
2: Re a leboha ntate Moruti Qaba hore beha hantle ho reng ya leshome le motso o le mong. O mametse Lesedi FM kgotlang la kgaso la Afrika Borwa. Ditaba tsa hore a leshome le motso o le mong di balwa ke Diengwane Moyeti.

0: no, just can't.
1: Veli Mololo, Bololo, Holesedi FM. Veli Mololo, Bololo, Holesedi FM.
2: Ananela buine hello bantate Nelson Rolihlahla Mandela khwele tso ke hore re gemele le sedi FM o thusa ba imetseng ke mathata a bophelo ke molelo
3: re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibona Kentucky Tuesday ena
4: stop
3: fumana maqa a le shome a goho ka 129 ka
4: stop it
3: me o boloke 44 rand 44 rand o ka boela wa fumana mile o mong hape ka chelete eno
4: stop it I like it
3: wa ithabela che o irata ka la bobedi lena fela KFC fela hona le mila wana le dipehelo
5: na go ntsa tahlelo bophelong mohau e ka pama tsi tswa maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatse di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke mo wa di tshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tswa ile hileng

0: Vecha boy, vecha boy, Vili Mulungu. Awe yetsa taba ha mfana mfana. Wa yetsa taba ha. Hari yo ka phiritsona hey bro. Thank you vecha. Kuba.
1: Bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo, bolo,

Ebe ona le tsitsipano. Ho ho ka isa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.

0: Mamedi ke a tseba wa rata pinena Ashford Simpson until we get it right ba re hantle metso sengwe mehlano pele wotla hora ya boraro ya dumela hore ke kopane le ngwana mme Mr. Cool Tabokofa
1: tsa di papa di ho le se di FM.
0: Hola hola Mr. Cool.
2: Oi oi mbolisto
0: dia jo Mr. Cool.
2: Ah, wana mhanyanya ne ntse re leka ka nete be lona le ya jwang ka mo.
0: Ah, and todi tsa ma ha monati mane mpa fela le ntwa mushimane ona Adam Sima o ba ne mane e re otlile mane. Di papa di mone.
2: Ah, wana me ile a re thefula mane ile a re thefula ra sala re hle re botsana hore na ebe banna botata bo bile ho kae re ipotsa hore na ebe taba ena ke nete na ka pa jwa manna itse. Ha re ntse re etsa snanna po jwa longana me qetellon ra fumana hore a ikona ke nete mme ile ya thefula ma Afrika borwa ile a thefula le fatse ka bo pharangwana mme.
0: Hai ke ntwasa teng ho bohloko fela Mr. Cool bo phelo bo ya pele ke ya le bongwa na mme sebetsang ha monate le NST kitseo.
2: Ha re bo we mvolisto mamere wa le sedia FM re a dumedisa ho hle mo mametse go le teng a thapa menyaka tseno mme re dumedisa jwa he re tlonele tsa papari yena ya World Bet Super League ke papari e di pagentsa mamelo di Sundowns Ladies ha mo le TS Galaxy Queens ena papari ha mamere mme e wela ka mane ka mogatlhelong wa Super Era stream mme papari yena ba polo stadium sa Mpumalanga Hammarsdale KwaZulu Natal ke bua jwa le hene e le ha di tlhopha ka bobedi di kena ka le baleng mamelo di Sundowns Ladies ha mo le TS Galaxy Queens e re tla ke be mamedi hore na e bene di tlhopa tsena tse pedi di panne joang e re re ka le jolo ka mamelo di Sundowns Ladies nomoro ya pele andi le tamene ke tsiba tibane nomoro ya bobedi ke mo kapteni le bo han ramale ipeno nomoro ya boraro ka ra botla mini nomoro ya bone khutso pile ya botlhano bambanani mbane nomoro ya botselela ke khona sabiana ya bo supa no ntlatla mthandi nomoro ya bobedi Isabella Ludwig ya bo robong ke no xolo qesani e ya le shume ke le lona daweti ya le shume le motso monke refilo thola kele har sheba he di reserve tsa mamelo tsa Sundowns Ladies karabo makurubechi uteng sikelelwa mhlanga munashi mugwara oratile mokwena gomotso musimango ke reserve tsa batho ba ne re be le Ronald Donnelly tisetso makubela ntabise machia amole wendi shongwe mi mo kwetlisi ka mono hemne rena le Godfrey Sapula ke le ka hore tla re lukisetse ba tsara naka kwano e hlile re tle re utlo rena e be ditlaloka jwa nneneng empa e se gale ditlaloka re re tlo re ka mona ka sophensa TS Galaxy Queens mona nomoro ya pele tsiba tibane ke dinema ka kula nomoro ya bobedi sina zo zinto nomoro ya boraro ke mahlezi fa mahlefatshela nomoro ya bone ke re le bogile phala nomoro ya bohlalo matlala sishweni nomoro ya botselela mo kapteni re filo jani nomoro ya bosupa ke mapule gwale ya borobedi ba balwa mncunya ya borobong ke Nicole Michael ya le shume khontse hombam nomoro nya re shemele motho mo ke Leandra Smera di reserve na le Notando Vilagazi le sekhonkwane ntombi fikile ntlovu samkelesi we selana thando sithole nondumiso manangela amole nomfundo buthelezi ara sheba herf manore e mukwetlisi ka kwano ke Lucky Sibiam ate ara sheba mole tsapala na ya tlangwe tsa mashapa pa diki e chin ndebele utisana jolo le Petunia Mabuza amole Isabel Mqunu ate mohlanga wa bona papariki Samkelo Ngwane highly match commissioner ki assistance tsokela ke ka mota ba dilenga teng hema mamedi ena papa di jola ka hlalo site ba pola stadium sa Mpumalanga hona teng Hammarsdale mamedi re metse fela ntho tsa rona tle di luke ha fela mna hore di luke ao taba di athella re tle re thella re ya pele empa la jola hemne ho di mahole jolo ha ke tsama ke le bontse tsama le ena sma kaya ke ena re tla ka re re se bisane papa di ena na le ena re bona hore na ka tsela tse pedi tse le hore di hledi u di mumane loko nyene ya Super Era ka mona ka mogatlhelong wa Super Era hore na ebe re ka lebella papa di jwang ena sma kaya ngwana medume la re o mana Seria FM
3: ke re medisa Mr. Cool ke re medisa le mamedi wa le Seria FM ho tle mamedi sengale teng ke papa di matla ho re tlo ka ho hlalosa ke papa di ya di hlopa tse pedi tse hodimo lokong ena ya Super Era ne ke nahana hore se hlopa se tlang ho hapa e bang le Sundowns ka pa e bang le TS Galaxy Queens ke se hlopa se tla ya mane hodimo lokong ne re tla papa di ngena tjena le hore mamedi Sundowns e tla jolo ka dithatohatsi le ho ja he re bone mosebetsi o re moholo hlopeng sena sa TS Galaxy bane bonete fela selemong sena sa dipapadi re bone TS Galaxy City a holo ke di tlhopa tse pedi tse tlang papading ena tjena le hore ha di soka di latlhegelo
2: mo mamedi re bua tsholo ho ba le motsotsona wa kgutso re a tseba hore na ebe motsotsona wa kgutso ke wa eng mme sentse re kobotetsa ditlhogo

0: Pina ke manati ya huluma beli ya Jeffrey Osborne, the family, mitsutsu. Ki mitsutsu pelu hora ya bone tsolo. Ki mitsutsu fela. E kamara mona hetla berlata Mr. Cool. Ya, berlata Mr. Cool ya reke router na. Di tla phetho-phetho ya jwang ha re ya mane moghegethong wa o qetela jwale. Re tla ukwa rena ntho di tlahle di tsamatsamae jwang.
1: Lesedi FM ke molelo. Sethala sa tlhomphano le tshehetsano ya setšhaba sa Basotho. Ba iketlile ka mmino, ditaba le dipale tsa bophelo tse ba tsosang molota.
0: Ke o taba, ke o taba. Mona ke mawelele o na le Questa all my life.

0: ke o tabe ma be de motle ma bolele le questa all my life ra lo tsena he ke o Mr. Khulu kanto ke ena
1: sa di papa di ho le se di FM
2: o fela lo yalo sa di papa di le se di FM ma me di re kana ka rolo nya be di papa di ibile lo re se hlopha sa TS Galaxy Queens ba etsa phetuo ho tsile jalo ba ba lo nqunya ho tsheni no ndumiso manangela ke ka mo tsaba linga tenye ka rolo nya ya bo be di papa di se tla passa mamelosa no ladies se tla le bisa le buyam TS Galaxy Queens bona ba tla le bisa borwa bolo ke neng go jara ke ba manane mbane mbane ke wa enka jwalo mme maramane nne o ine tsa jwalo khutsopila ke o are nka tameleng ke o tla jwalo ka bolo khutsopila ke wa enka isa mro kwa ramme a ine tsa tsiba tsiba ka tlo 18 nne eling yana andile tla mini enka nga ne tsa bambana nne mbane ke What is the government of Kyoka Barbaranda? Where is the Jolo Carbotamini? Carbotaminiki, who the Jolo Wakanana? Carbotaminiki Watana, on Savo Jolonga, Harmonikan Pilmani Kim Tandi, Tandi Kyo Fitisam, Kiana Winnes Isabella, Ludwig, Ludwiki Kyo, Ludwig, where Rajo by Tima Palajolonga, Batalan and Sundowns, Kiana Tajolaka Daweti, Lelona Daweti, where is the Jolan Tiritini, where is the Jolo Nonsantam Tandi, Tandutara, Ibida Hantem, in a refino Tolakelem, Ora Labolosin, one of the Kabuka Capitol Genam, Babalam Munya Utri. Ho ke ne jalo non dumi so manangela mane barem barbala a khopetsa TS Galaxy Queens
3: ho fela ho le jalo ngwana mme miki na na hore bana ba TS Galaxy ba le ka hore batho ba tise mola o ba re jalo ka gile ga hlalosa na go nyane ga futsa hore TS Galaxy ba mo Sundowns e ya iketsetsa mme TS Galaxy bo harem balebala ha e bapale le di bapadi tse bapalang pele bo Nicole Michael le Leon Rasmera ha se di bapadi tse bapalang hobane di bolo ha di fitse ho bona mme ke nana hore manangela ho kena ha ho tla lukisa sona sene se bang TS Galaxy ine hlule ho
2: Arbarbala itla ka bana ona raile ka mane ne le mang khona sabiana mane bana barbala ona raile mpa e ya ikela ka di mamiko lo hanya le phela e ne le khona sabiana mme re sheba e mamelo tsana o si din kentse magolo a mabedi mashume a tsheletseng tseo e di bapaletseng hai din kentse no tsa magolo a mabedi mashume a tsheletseng ba gonne fela ho lahlelwa ke ntlatse supileng
3: ba gonne ho lahlelwa ke ntlatse supileng seno se bolela hore ba ile ba bapala ka o lekana pa fadingile nngwe ba lahlelwa pa fading tsepile
2: ho fela lo jwalo he ke a re bolo mmameri ne ba re barbala e tla jwalo ka mamelo sa nao se le ri se ke ena e tla ka kwano ka o karabotla meini ba re barbala karabotla meini ke wa enka isa mrao ke ena o enka jwalo mme o ene tsa bambana ne mbane enka nga e phamisa jwalo bolete le le mme empa hara ka kwane se shweni o ira la ka hlo ho a Nicole Michael ya mahlo la tsola ka ntle empa lo jolo te o teng o te ebe bolo ya TS Galaxy Queens e tla ba ya mamelisha nas lady si re bone e tlo tla ke na ya gelwa a i khona o te e ke TS Galaxy Queens e tla ke na ya gelwa ke se shweni matala se shweni o tla ya gela empa re bone o teng o te hlongwa fatse e tla tswa ke refile jane o tla tlosa ka kwana ka mlengo ka bo phirima ka le phelo le tona mo TS Galaxy Queens ba le bisente ke a ne refile jana o ira jalo ke bolete le leme empa ya tsholo ka mane ke karabo tla meneme bo harang ba bala ke ane ao ho na le poso ka ra sidi ga go se ba harang ba bala di ba paritsena di ba palane hampe no qolo qesane le re lebogile phala le re lebogile phala di ba paritsena di ba palane hampe nyana re lebogile phala ha mo le no qolo qesane wana me ho bona le hle bana ba tle ba shebile bolo athe a batla thulana
3: ho fela ho le jwa lengwana me ha ke bone ona le se papadi se phoso ba ne bonete ba bo nete ba taba ke ho ready ba papadi tsena tse pedi di ne di lwanela bolo mme di shebile bolo mahlo a le bolong ke ka ho qetletse thulane moletsa phala o nkile ka twenetsa e ne pa hetseng ya hore a tle a emise papadi
2: ho fela ho le jwa lo re bona mamelo sa nao se ba hlotse ka magato a mabedi fela hae di papa di tsama shume a robedi a metso robedi tseo ba di bapetse e tle ke se papa e ke se tlhopha se bapalang hantle holo tlhopha se re sa mamelo sa nao se mmamedi se tlhopha se re sa mamelo sa nao se bapala hantle ka tsela e makatsang gobane ha o sheba di papa di tsama shume mane a metso mine tse fitileng tseo ba di bapaletseng hae ho han fela ba so hlolo
3: ngwana mme jolo ka ka hlalositse se le bonsena sa dipapadi ke taba yane ya ho ba le di hlopha tse pedi ka pa di stream tse pedi super ira ha mo le super rise mme jolo ka ka hlalositse sa nna o se jolo ka ha e bapala mona ha ba's daily e bapala e le

0: La Sauce, ho le Sedi FM, le Amanda Blake. I do.
1: This message for you, DT. I do, girl, for my heart.
0: Ba ba di shebana go hle go rra ke botlhano tshebeletsena ke manthlale Sedi FM ho SABC. Ei, a ke se rona di bolwa go yena hape ngwana mmega jeno. Snanganaka nakamoloi.

Ah, ma bere ke motso swana fela pele re fitla re nya botshelela. Peter Shalulile. Neti ya sala tlhopha sa Orlando Pirates e hle se ya matla. E ba tswile ona jwa la ka rana ya Afrika Borwa empa dipuo e hle ka re dipuo ntse ditswela pele. Dipuisano ntse ditswela pele tsholo ba batla Peter Shalulile. Ba matla bana ba Orlando Pirates. Re tla bona hore na ebe ba tla mo fumana kapa tjhe. Hona le dibapadi tse mmalwa tseo Orlando Pirates di latile mane ho MDC, ba banyollotse ba ba ise sehlopheng se ka hodimodimo. Ke shebile ditaba mona maobane ne ke bua le Mandla Masango ka taba tsa Chiefs le The Legends. Re di tlohelle mona he mabedi. Nna ke a tswa ke a itahla le DK di ya ha mahlatsi di ya ka bohlale. Hora ke a botshelela mabedi tshebeletso yona ke ya mantlha le sedi FM ho SABC. Ditaba tsa hora ya botshelela di bolwa ke Snakanaka, Naka Moloi.

Le vuyo le rumo secondary school choir ba rutlwa jalo pina ke monate iziqi izovuyo mitsotso motho e motle ke mashume a mabedi le metso e robongwe pele ho hora ya le shume e tla ra ke furirela ena tshepe ho reng ya le shume e be ku sia matsonga gaetse di a ka thulwana moletsane ke ena tla re pepa ka lenano le monate la thoriso a re fe mmino monate na ti mmino wa sedumedi wena o ska ba fetwa ho banona le mantswe a gothatso ao a tlo re fa ona lenanong lena la thoriso gore re kene bekeng ena ka mafolofolo mamedi ditlhopha tse ngata di ntse di itlhophela ditlhodisano tse fapafapaneng jalo ka tlhodisano ya tirompane eo botlhe re e tonetseng matlho selemong sena sa 2026 re na le tshepo ya gore dintho di tla tsamaya hantle jalo ka di ile tsa tsamaya hantle le selemong se e fetileng ditlhophiso se di entswe mme re ile a tla phatlhalatswa gore na dipina tsa selemo sena di tla tlhe di tsamatsamae jwang mo mamedi e motle ba sokang ba ngodisa tlheng ka kopo a ke le ngodiseng ditlhopha tsa rona go tlo tsebe go ba monate motlha monene ke a tseba gore ditlhopha tsa rona selemong sena di ikemiseditse bogolo ba tsona gore di kene tlhodisanong ena di le o kgatha tema le tsona di bine ha monate di binela rona barati ba pina ntle le moo e re ko o feta baki ena ka la tharo le ka la nne kgweding ya mphalane 3 le 4 tsa October province ya Freestata e tlabe e tshwere ditlhodisano tsa LECMA ee re ile ra sitwa ke o di bona di etsahala provinceng selemong se fetileng fela he selemong se ho tla dubeha yona ho tla dubeha hobane mona he re lebeletse dihlopha tse etswang le ka ntle ho naha ya Afrika Borwa nka hla ka qolla Lesotho re lebeletse dihlopha tse etswang ka mona ka Swaziland re lebeletse dihlopha tse etswang Botswana ho tla tlhodisanong tsa selemo sena tsa LECMA barati ba pina hopolang hore ka la mashome a mabedi le metso e mehlano kgweding yone ena go tla ba le boitšhoriso workshop ya tlhodisano tsona tsena tsa LECMA mme boitšhoriso bona bo tla tshwarelwa mane UOFS ke yona moo dintho di tla tlhe di etsa le teng selemong sena sa 2026 ke ne ke re nako o tlhabe malotsana motho e motle ge ne re natefelwe ke pina tshebeletsong e e ratwang ke wena le CD FM bana ba ile ba bina nnete ya sala mme re ke ke ga ba bapisa le ditlhopha tse kgolo mo mamedi e motle fela bana ba haitse ke a thula ke a inama

Elishume le mosomonga mesoso kamera hora ya leshume le mosomongo mamesi le nanao la thoriso ke nako ya ho kena molaiseng wa rona wa khothatso mo mamedi bosimbona molaisa wa ka akio ring lema emong ana inse ile modimo lema emong ana inse ile modimo ho sa tsotelle boemo bo o leng ho bona modimo wa rona o tla tseba ho fitisa ho bona iri kitla ke qotse ditimana tsepedi di bukeng tsepedi mo mamedi motle bukeng ya Isaiah gaolo ya mashima mane le metso e meraro kitla ke bale ditimana ya bobedi ha o tsela harametsi kitla bale wena ha o tsela dinoka dikeke tsa unka le ha o feta haramollo o keke watsha le malakabe a keke a o tlabola Lingono la bobedi bukeng ke ya baroma gaolo ya borobedi re tlomola timana ya mashumama

0: Mamiti unsuma mese lenaneo la Tori so tshebeletsong ya lesedi ho sone haufi mo kienteng me ke na le dipina tse tharo re qala beke ho sane ke letsatsi le letsha la mantaha me emong le emong o na le ka moo a rerileng beke ya hae ka teng ho na le dintho tseo lakatsang hore di tle di etsahale ka hare ho beke ena e ntjha eo re yang ho yona ke na bekeng ena e ntjha ka mora hore o fumane mantsi ana o kgothatsang o le motho ya motjha lebala tsa gale o hahama le pele kwala le matile ka mora ho wena o bulele ka pele fana ka monyetla bophelong ba hao ba hore o kwale le matile ka mora ho mamati ya ka pele ho wena a tla tsebe ho buleha mo mamedi motle ke na le dipina tse tharo tseo ke tla o bapalla tsona e le ha ke re ha nna le wena re ke re qale leqephele letsha re ke re qale beke entsha ke tla o bapalla tshepiso a re a diegelelwa nguyo ka moramono ke tla o bapalla sifiso ncwane ba yete baba ko bapalle pina ya takindo ke morena Jesu e re ke qale ka tshepiso mpotle o re a diegelelwa nguyo.
1: Hallelujah. Atunga sekim tanam. Hallelujah.

0: mametse ponto wa selebo Lesedi FM.
1: Ha mamele ponto, ha mamele.
2: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o gantsetsa ntsela. Ka sesotho se monate.
3: Ke mo tlotlo ka dilotho le ditshomo paletse go godisitse.
2: Le ho fa maikutlo a o beha motjheng o nepahetseng wa puo ya sesotho.